0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 10 aprile 2016, buona domenica e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano di America Live. Oggi non saremo noi a parlare perché, così come promesso nella puntata di ieri, finalmente siamo in grado di collegarci con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace, nonché il capo spedizione che attualmente insieme al gruppo si trova a 2500 metri sul livello del mare, perché questa è l'altezza di Città del Messico. Intanto sentite il telefono squilla. Pronto, Dino?
1: Pronto? Oh, Richard, eccoci, ciao.
0: Ciao, allora, una missione soprattutto difficile per l'inaffidabilità dei mezzi, nonostante tutti i preparativi e le messe a punto, vero?
1: Allora, caro Richard, purtroppo abbiamo avuto molti problemi, specialmente da due moto, ma più che inaffidabilità dei mezzi, diciamo, è l'inaffidabilità di chi ha preparato i mezzi, perché il resto del gruppo delle moto vanno bene, nonostante le temperature molto alte, nonostante l'altitudine. Ci troviamo a Città del Messico a 2500 metri sul livello del mare, quindi probabilmente la colpa, poi quando si parla di mezzi meccanici non si può dare mai la colpa, però queste sono le sorprese che si trovano in questo tipo di viaggi. Se pensiamo che Marco, dopo che ha fatto un tagliando accurato alla sua BMW, ha speso circa 2500 euro, è uscito dal container e si sono rotte le valvole, e quindi con chi te la vuoi prendere quando è quello?
0: È una vera sfortuna quella di Marco, purtroppo.
1: Considera che adesso è venuta una persona qui, noi siamo ospiti del quartier generale della Polizia Federale, un posto che sembra essere fuori dal mondo, super controllato, super vigilato, non si può uscire, non si può entrare. Praticamente è venuta, la Polizia Federale ha chiamato una persona che ha dei ricambi, ora i colleghi stanno vedendo che cosa poter fare per sistemare al meglio queste due moto che hanno questi problemi ripetuti, e speriamo bene, altrimenti dovremmo trovare delle soluzioni alternative.
0: Senti, a proposito di forze di polizia, ho notato che da Panama in poi i colleghi sono stati eccezionali, e poi c'è anche un forte interesse da parte dei media.
1: Sì, da parte dei media io penso di aver avuto tante di quelle recensioni, forse qui è il viaggio più ricco di interviste, di articoli sui giornali, di passaggi in TV, nella maniera più assoluta, e le polizie si sono comportate in maniera esemplare. Io voglio citare per esempio la polizia degli Stati Uniti messicani, che praticamente la Polizia Federale ci sta dando un supporto inimmaginabile. È anche vero che parliamo di paesi in cui la sicurezza è un problema, dire, aggiungerei anche molto serio.
0: Ma è tangibile, visto che lo avete attraversato già in parte?
1: Diciamo che se tu lo attraversi dalla strada principale e vai via, diciamo, riesci a vedere poco, te ne accorgi quando parli con i colleghi che ti racconti l'esperienza, e loro ti spiegano che praticamente lo straniero è difficile che riesce a percepire appunto il grado, l'intensità della criminalità. Qui ce n'è tantissima, ma bisogna anche dire che l'impegno di tutte le forze di polizia è tantissimo affinché questo problema venga
0: scongiurato. Senti, parliamo del gruppo. Adesso che siete a metà viaggio, ci sono dei cambi, giusto?
1: Allora, al momento si sta avvicendando Valentino con Alessandro, quindi gli addetti Interpol all'interno del nostro gruppo. Noi, diciamo, il primo turnover sarà a Miami, dove arriverà Pierpaolo, andranno via tre persone, e quindi poi la formazione da 22 scenderà a 19.
0: Bene, grazie, in bocca al lupo e buona continuazione.
1: Ok, ciao Richard.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Moto News è con Marco Veronese.
5: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

inconveniente possa verificarsi durante la missione, contribuendo così alla sicurezza di tutto il gruppo. Non manca poi la cucina da viaggio e questa volta a preparare un gustoso pranzo ci pensano Veronica e Rosario. La giornata terminerà con i lavori di manutenzione, l'aggiornamento del diario di viaggio, una buona cena, tanto riposo e alle prime luci del mattino ci rimettiamo in viaggio verso

0: sedie e altro mobilio di utilizzo quotidiano. La strada è buona, la temperatura è scesa e così aggiungiamo l'imbottitura alle nostre giacche tecniche. Temiamo possa piovere, le nubi all'orizzonte non promettono nulla di buono. La frontiera la attraversiamo in pochi minuti. Le pratiche doganali anche qui sono molto semplici, non hanno costi e ci consentono di non perdere tempo prezioso recuperando qualcosina sulla tabella di marcia. Sale in macchina con noi un poliziotto locale che ci conduce fino al primo villaggio oltre frontiera, dove un funzionario di polizia ha espresso il desiderio di darci personalmente il benvenuto nel paese. L'incontro è breve e informale, ma la sosta è più lunga del previsto. Veniamo letteralmente circondati da decine di bambini ai quali regaliamo penne e quaderni. Inutile cercare di creare ordine per poter distribuire i beni. L'entusiasmo e la gioia di questi bambini con le mani tese verso di noi ci conquistano ed entrano subito nei nostri cuori. Tutto diventa un gioco e tra grida e risate siamo certi di non aver portato qui solo penne e quaderni, ma anche qualche momento di allegria e di festa.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Yenda. Yeah. Fernand Massala.

è venuto a mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui la famosa I Fought the Law. La triste notizia è stata data dalla figlia di Curtis, Sarah, che sui social media ha confermato la scomparsa del musicista avvenuta il 19 settembre dello scorso anno. E con immenso dolore vi annuncio che mio padre, Sonny, è mancato ieri dopo un'improvvisa malattia, ha scritto Sarah Curtis. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita davvero eccezionale, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia, anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo. Nato il 9 maggio del 37 a Meadow, in Texas, intorno alla metà degli anni 50, Sonny Curtis era un musicista che lavorava a stretto contatto con Buddy Holly. Aprendo i concerti della stella nascente Elvis Presley, Holly decise poi di formare una sua personale band battezzata Crickets. Seppur inizialmente non accettò la proposta di unirsi al gruppo perché si trovava in tournée, dopo la morte di Buddy Holly fu proprio Curtis a prenderne il suo posto nei Crickets e una delle prime canzoni che compose per loro fu I Fought the Law. Il brano I Fought the Law venne poi successivamente riletto da molti altri artisti, diventando popolare grazie a una cover dei Bobby Fuller 4, diventata una hit nel 1966. Poi ancora nel 75, anche nella versione di Sam Neill, che entrò in classifica. Ma la versione forse più conosciuta e forse più famosa di tutte quelle appena citate è e rimane sicuramente quella del 1979, registrata dai Clash.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Moto for Peace.
2: Südtirol, teure Heimat, du sollst vergessen, was einst geschehen.
3: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
5: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
6: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
7: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
8: Ma soprattutto voglio che sia mia.
9: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
0: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
10: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
11: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano. Sudamericano.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu, che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre di

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

era il vero Indiana Jones? Mentre il nuovo film Indiana Jones e il quadrante del destino fa il boom al botteghino, ci immergiamo nella storia del personaggio storico che ha ispirato l'eroe cinematografico, grazie all'articolo Ossessione Fatale di Matteo Sacco su Focus Storia. Questo personaggio storico è Percy Harrison Fawcett, un esploratore che ha vissuto tra il XIX e il XX secolo e che ha rivoluzionato il mondo delle esplorazioni. La sua vita è segnata da una misteriosa scomparsa nell'Amazzonia mentre cercava di scoprire le rovine di un'antica civiltà che aveva ribattezzato Zeta. Fawcett è nato nel 1867 a Torquay in Inghilterra da un padre indiano e una madre inglese. Ha prestato servizio nella Royal Artillery e successivamente è entrato nella Royal Geographical Society, dove ha studiato tipografia e cartografia. In seguito ha lavorato come topografo per i servizi segreti britannici nel Nord Africa, ma il suo vero amore era l'esplorazione. Nel 1906 ha avuto l'opportunità di intraprendere la sua prima grande avventura in America Latina, dove ha mappato la regione di confine tra Bolivia e Brasile per conto appunto della Royal Geographical Society. La sua storia è caratterizzata da una serie di avventure e scoperte, ma alla fine è scomparso in modo misterioso mentre cercava Zeta nell'Amazzonia insieme al figlio e a un giovane esploratore. La vita di Percy Fawcett è un mix di esplorazioni, avventure e mistero che ha ispirato molte delle storie di Indiana Jones.

Jones nel cinema. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Lo scorso 16 settembre 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Quindi per celebrare l'anniversario, Joe Bonamassa ha annunciato un album che omaggerà la vita e l'eredità del re del blues. Il disco si intitolerà B.B. King Blues Summit 100 ed è stato prodotto dallo stesso Joe Bonamassa con Joe Smith e verrà pubblicato il prossimo 6 febbraio 2026. In totale ci saranno 32 brani tra i più famosi del bluesman scomparso il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni. Tra quanti parteciperanno all'album si possono citare Christwan Kingfish Ingram, Slash, Sekmelia Copeland, Marcus King, Kirk Fletcher, Larkin Poe, Eric Glass, Gary Clark Jr., Warren Hines, Chris Buck e Buddy Guy. Parlando di B.B. King, Bonamassa ha affermato: pochissime sono le persone nella musica che definiscono il genere in cui crescono. B.B. King è stata una di queste. Quando B.B. King era vivo e attivo, era il blues. Era il sole intorno al quale ruotavano tutti i pianeti. Solo pochi artisti sono il vero nord che guida il genere in cui hanno partecipato, ma lui era quella stella splendente.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Le preoccupazioni quando si viaggia sul territorio africano, soprattutto al di fuori delle rotte turistiche, sono tante, e tra queste quella della malaria. Le famose zanzare neofele, quelle che trasmettono il parassita della malaria, Plasmodium falciparum, tanto per essere precisi, e per evitarla, bisogna spruzzare di tutto e bonificare tende, tappeti e passare la permetrina intorno alle finestre e dai condizionatori. E si spera che possa servire, anche se tutti abbiamo iniziato la profilassi per la malaria. In realtà la protezione non è mai totale, ma conosco colleghi che hanno vissuto in Congo per quasi 2 anni e senza profilassi, e non hanno beccato la malaria. Quindi, con un po' di fortuna, potremmo farcela anche noi. Comunque sia, in Africa la malaria rimane una delle prime cause di mortalità. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Rihanna.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for Peace.
1: Salut, c'est Quina. Retrouve mon nouveau single sur la radio Moto for Peace.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Every Nissan Frontier is battle-tested. Its frame is twisted. Its door slammed 13,920 times. And its bed drop tested over and over. We do all that to the V6-powered Frontier, so you never have to hold back. Nissan, ranked number one in new vehicle quality among mainstream brands by J.D. Power. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study award information, visit jdpower.com/awards. Awards based on 2025 model year. Newer models may be shown.
3: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
5: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: alta classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade. Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richarcio è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: Nella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Behind, dietro le storie della musica.

Michael Bolutin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolton decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche un Grammy Award.

anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano. Sudam-

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Caracas favorisce il turismo e indubbiamente c'è molto da vedere. È una città da vivere, seppure con molta attenzione, visto l'alto tasso di criminalità presente nel paese.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Caracas è però anche caratterizzata dalle Cerros, le colline che la circondano, e da estesi barrios, i quartieri situati sulle montagne prossime alla città. E noi, a testimonianza del profondo disagio di chi vi abita, abbiamo voluto visitarli. Qui la parola barrio si utilizza per indicare queste grandi zone dove le case e i servizi pubblici sono precari. I ranchos e le chabolas sono estese bidonville di lamiera e di cartone. Sono baraccopoli costruite senza nessuna pianificazione ufficiale, con materiali poco adeguati e scarichi a cielo aperto. I barrios coprono la maggior parte delle montagne che circondano la città, segnando così una profonda differenza tra coloro che vivono nel centro e chi vive sulle colline della periferia. I problemi sociali che ciò comporta sono evidenti e, nella maggior parte dei casi, non sono risolti dallo Stato. Scendiamo dalle colline, certi che ricorderemo a lungo quanto abbiamo visto, e ci dirigiamo al centro italo-venezuelano, dove siamo attesi.
5: Io ho bisogno di un caffè italiano.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

quando sei partito e cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, sono ormai seccato. Ed io tengo un libro che non finisco mai di leggere.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Moto for Peace. Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: Cocktail Magazine.
4: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
5: Come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: hacer desayuno, empacar los lunches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro.
1: Ay, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia.
0: Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue ladrando.
2: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from Favorite Day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Nel corso degli anni, varie ipotesi sulle possibili cause del decesso di Mia Martini si sono rincorse. Ma facciamo un passo indietro. Dai successi degli anni 70, ai fasti come interprete di rango, alle molte delusioni dovute alle maldicenze messe in giro dopo che in un incidente d'auto due ragazzi che viaggiavano con lei morirono, Mimì ha avuto un tracollo psicologico e depressivo nel vedersi offesa da molti che aveva avuto vicini tra colleghi ed amici. Poi il ritorno contro ogni previsione e scongiuri da chi non la voleva. Il successo, di nuovo, con un brano stupendo che gli valse il premio della critica e il riconoscimento dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti con l'onore di proclamarla interprete per eccellenza. Già dal 1985 però l'artista soffriva di un fibroma all'utero, per il quale però non intese sottoporsi ad un intervento chirurgico temendo possibili cambiamenti al suo timbro vocale. Per questo assumeva farmaci antidolorifici. Pochi giorni prima però della sua morte, impegnata con i primi concerti del nuovo tour, la cantante venne ricoverata d'urgenza per due volte, una ad Acireale e un'altra a Bari a causa di forti dolori allo stomaco e al braccio sinistro, cosa che però non fu presa in considerazione, anzi fu ignorata dal suo staff. Il 14 maggio del 1995, a seguito di alcuni giorni di irreperibilità, il suo manager richiese però l'intervento delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco, quando irruppero nell'appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove Mimì si era da poco trasferita per essere più vicina al padre con il quale si era riconciliata, verrà trovata priva di vita. Le dichiarazioni della procura sono di aver trovato l'artista riversa sul letto, in pigiama, con le cuffie del mangianastri nelle orecchie e il braccio proteso verso il vicino apparecchio telefonico, quasi a cercare un ultimo disperato aiuto. Subito dopo la morte viene disposta l'autopsia sul corpo di Mimì, che rivela l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il tutto però poi verrà smentito negli anni dalle sorelle. A questa versione se ne aggiungono altre. La prima è quella che la Martini fosse malata a causa, come detto, di un fibroma all'utero. La seconda è che il tutto fosse stato un suicidio a seguito degli anni negati al suo talento dalle maldicenze. Negli anni però la sorella, Loredana Bertè, ha più volte parlato di una situazione familiare complicata per il rapporto burrascoso con il padre e le sorelle, adducendo però a lui come possibile causa del decesso. Ciò non toglie niente però al talento e al pathos che in oltre 30 anni Mia Martini ha regalato al suo pubblico, che ancora oggi la annovera tra le migliori interpreti della canzone italiana.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Con gli speciali diari di bordo, sia scritto che audio, che ritroverete tutti i giorni sul sito www.motofortis.it, state pur certi che sarete informati quasi fosse una diretta. Riscontriamo invece dei problemi tecnici sulla programmazione della radio causati dal nuovo software di programmazione del server belga che purtroppo ci impedisce di essere puntuali come ci eravamo prefissati con i nostri speciali di bordo. Per questo vi preghiamo di scusarci. Intanto, come già anticipato ieri, oggi abbiamo lasciato la pianura desertica per passare a quella, diciamo, montana. Siamo saliti a quota 3000 e mi sa che ci permarremo quasi sino alla fine del viaggio, con lunghi periodi sui 4000 metri ed alcuni passi ancora più in alto come quello che si affronterà domani. Ancora del fuoristrada, che ha sporcato e imbiancato i nostri scarponi TCX e la tuta OJ, ma tutti hanno superato egregiamente, eccetto Andrea. Ancora, probabilmente preso dai festeggiamenti del suo compleanno, si è insabbiato, ma niente di grave. I controlli della polizia invece, con blocchi stradali, filo spinato e presenza di mezzi blindati, provoca una certa inquietudine. D'altronde, quanto accaduto in questa regione autonoma cinese è cronaca dei nostri giorni. Se ne volete sapere di più, in proposito, non perdetevi assolutamente il diario di bordo. Oggi abbiamo intervistato il più anziano del team, il mitico Vittorio Ramadi. Allora Vittorio, sono giorni e giorni che attraversiamo questa Cina, questa regione, lo Xinjiang. Cosa ne pensi? Qual è la tua impressione?
4: Desolazione totale, no. Vabbè, è un altopiano come oggi, che siamo a 3000 metri, continuiamo a viaggiare, sembra di essere in piano, in realtà stiamo scendendo un po'. Il paesaggio è lunare, bello da vedere, bello da godere così com'è. Oggi è tutto con parecchie tappe, ci siamo anche un po' divertiti, un po' di foto, un po' di questo. No, nel complesso...
3: La popolazione?
4: Popolazione... Quassù, hai visto qualcuno? No, beh, giù nella città ho notato che, per esempio, l'ultima città, che non mi ricordo il nome, erano più cinesi, probabilmente prima erano più musulmani, erano un po' miste così. Popolazione in queste parti, non saprei dire come...
3: Senti, le pompe di benzina, che prima era un rebus, adesso invece come...
4: No, funzionano meglio, se non altro hanno capito che devono fare il pieno tutte le motte, i furgoni, e quindi finito il pieno, tot litri, tot soldi, e praticamente si paga, mentre prima il Kazakistan, Kirghizistan, Russia, prima ti chiedono i soldi, quanti ne vuoi, quanti litri, come... è sempre stato un rebus che ci ha causato anche qualche problema. Vedi la mia carta di credito che è bloccata causa l'errore di qualcuno che ha digitato malamente.
3: Senti, invece contatti proprio con la popolazione qui del posto ne hai avuti? Ti hanno...
4: No, una gran curiosità, forse il contatto più vicino l'ho avuto ieri, dove sono entrato nel mercato della città dove eravamo, e niente, abbiamo trovato come si può dire, un garage, perché dire che era un negozio, e questo aveva tutte le botti di varie grappe che facevano così, e allora sto uomo, lui cinese, noi italiani, ci siamo capiti, dopo un po' mi ha dato un litro di grappa, gliel'ho pagata.
3: Campei allora.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Retro Remix from the Remixer.
1: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto4Peace, arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.
2: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
3: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Ah, bike's sputtering on me. That's not what you want on a cross-country trip.
9: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
8: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
9: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
8: Nah, can't say I have.
9: It's like Stonehenge, but shiny.
10: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, no, no, no, no, Dino, così non va bene. Rifallo, rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
5: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unica classifica che si fa in due.
3: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17. Mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22. Ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hi. Hello.
2: Yo.
1: This is
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Behind. Dietro le storie della musica.
5: Botta e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre. Pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
6: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.
7: Sai

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì.
0: Ma dai quei tempi? Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo.
1: Eh?
0: Buttati a fiume.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
1: E prima di ogni viaggio che succede?
2: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
2: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser è un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
3: Buon weekend con Radio Moto for Peace.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
5: Il senso d'avventura, di fare qualcosa di buono.
6: Con noi abbiamo un colonnello libico, ad esempio, o un generale della polizia turca, o poliziotti che vengono dal Sud America, dal Canada, dal Nord Europa. Compiere spedizioni motociclistiche nel mondo che hanno delle finalità umanitarie.
5: Quante ne avete fatte finora?
6: Moto for Peace nasce nel 2001 e da allora abbiamo percorso nei 4 continenti più di 180.000 chilometri, portando a termine con successo 16 missioni.
5: È un grosso impegno sia finanziario che fisico quando facciamo questi viaggi, però veniamo ripagati.
6: Riceviamo di più da quelli che hanno di meno.

0: Moto for Peace è un'associazione costituita da appartenenti alla Polizia di Stato, carabinieri, ma anche poliziotti di altri paesi. I nostri progetti sono patrocinati dal Dipartimento della Polizia di Stato.
1: Una bambina che vendeva in mezzo al deserto, vendeva delle penne, roba così, e vedere la dignità di questa bambina mi ha riempito il cuore e veramente mi è rimasto. Ho parlato un pochetto con la bambina in francese, perché era in Africa, parlavano in francese in quel posto lì, e veramente un ricordo che mi è rimasto. Infatti ho ancora la foto appesa,
2: me la porto dietro
1: nel cuore.
0: Naturalmente il Dipartimento ci aiuta in modo importante. Abbiamo avuto come obiettivo quello di supportare le popolazioni locali con fondi, ma anche con macchinari, strutture, materiale didattico.
2: Mettete insieme l'avventura con
1: sì,
2: la bontà.
1: Esattamente.
0: Noi partiamo con le nostre ferie, noi portiamo a termine questi progetti con i nostri soldi.
2: Perché si entra in un gruppo come il vostro?
1: Ma inizialmente per la passione di andare in moto, poi piano piano conoscendo il gruppo anche per le attività di onlus, per aiutare i paesi, le persone che hanno bisogno in tutto il mondo, per viaggiare e anche per il rapporto anche insieme con i colleghi mentre si viaggia, con i rapporti con tutte le polizie del mondo.
0: La missione che intendiamo portare a termine per il 2017 è rivolta ai religiosi dell'Africa del Sud che fanno un gran lavoro. Una raccolta fondi da devolvere a questi personaggi, a questi grandi personaggi. Noi abbiamo intenzione di percorrere 7 paesi del sud dell'Africa.
1: Andiamo anche da temperature dai 40 gradi ai 0 gradi.
0: Dall'Angola allo Zambia e al Sudafrica, e visitare e raccontare il lavoro che fanno questi eroi della fede che aiutano le popolazioni locali in modo incondizionato e senza chiedere nulla in cambio.
1: Affrontiamo tutti i tipi di percorso, anche i posti pericolosi, diciamo che attualmente non sono nemmeno percorribili.
0: Vogliamo dare un nome e un volto a questi missionari e per questo motivo abbiamo intitolato il nostro progetto Gli Anonimi della Fede. Abbiamo chiesto all'Uncorum, un ufficio del Vaticano, se poteva collaborare con noi alla realizzazione di questa iniziativa. Si sono messi a disposizione e attraverso il nunzio apostolico dei vari paesi interessati al nostro progetto noi riceveremo le indicazioni delle missioni da visitare.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: voi más. Grazie. Danke.
1: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: C'è un Ivan Graziani che tutti conosciamo. Quello delle canzoni taglienti e poetiche, della chitarra elettrica che graffia, la musica d'autore italiana, le storie raccontate con ironia e inquietudine. Ma c'è anche un altro Ivan, più silenzioso, che non cercava applausi né riflettori. Un Ivan che ha scelto di restare profondamente legato alle sue radici e a quelle della terra aspra e luminosa dell'Appennino abruzzese, che non ha mai smesso di chiamare casa. In quei paesi lontani dalle grandi città, dove le opportunità sembrano rare quanto il traffico e il rumore, Ivan vedeva qualcosa che molti non notavano più: i ragazzi. Giovani pieni di talento, di curiosità, di urgenza espressiva. Ragazzi che spesso avevano solo bisogno di uno strumento, di una guida, di qualcuno che credesse in loro prima ancora che lo facessero loro stessi.
4: Musica!
3: Il suo impegno non aveva titoli ufficiali né inaugurazioni. Era fatto di chilometri percorsi in silenzio, di pomeriggi passati in sala prove improvvisate, di lezioni informali nate davanti ad una chitarra appoggiata sulle ginocchia. Ivan investiva il tempo, energie, risorse personali per creare spazi creativi, laddove le istituzioni non arrivavano. Non parlava di recupero sociale, non usava grandi parole. Parlava di musica, di studio, di libertà. E quando un ragazzo dimostrava passione vera, quella che non si spegne alla prima difficoltà, Ivan faceva un gesto che diceva più di mille discorsi. Apriva una custodia, tirava fuori una delle sue chitarre personali, strumenti che avevano vissuto palchi, viaggi, canzoni, e la regalava, senza cerimonie, senza aspettarsi nulla in cambio. Suona, sembrava dire. Adesso tocca a te.
5: Ho passato un periodo importante della mia vita in cui ho dovuto scegliere se vivere in una città o trasferirmi in un paese. A me la cosa che mi angoscia e che mi turba più di tutte è che tante cose che vorrei cantare e vorrei spiegare col mio canto cominciano ad essermi negate. Per esempio il susseguirsi delle stagioni, per esempio l'amore.
3: Poi seguiva quei ragazzi nel tempo con discrezione, ascoltava i progressi, correggeva, incoraggiava. Non chiedeva riconoscenza, non voleva essere citato. La sua era una generosità ostinata, concreta, quasi testarda, come certe montagne che non si muovono ma sorreggono tutto. Quello stesso amore per le radici lo spingeva a difendere i piccoli borghi dell'Appennino, luoghi fragili minacciati dallo spopolamento e dall'oblio. Ivan credeva che la cultura fosse un argine potente contro l'abbandono. Promuovere iniziative, concerti, laboratori, finanziava spesso di tasca sua il recupero di spazi destinati alle scuole di musica locali. Vecchi edifici tornavano a vivere, riempiendosi di suoni, voci, sogni. Dove c'era musica, pensava, c'è futuro. Ma la sua sensibilità non si fermava lì. Ivan era profondamente attento anche al dolore degli altri, soprattutto quando la vita metteva di fronte alle fragilità più dure, la malattia. Partecipava a eventi di beneficenza, concerti, iniziative per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica. Lo faceva con rispetto, senza retorica, mettendo sempre al centro la dignità delle persone. Per lui l'arte non era mai separata dall'umanità.

e c'era un altro talento, forse meno noto al grande pubblico, che Ivan metteva al servizio degli altri: il disegno. Un tratto personale, intenso, che usava per illustrare campagne sociali, progetti di solidarietà, iniziative di accoglienza. Donava le sue opere, consapevole che anche un'immagine può parlare, può aprire coscienze, può sostenere una causa giusta. Così, mentre il pubblico applaudiva il cantautore, lontano dalle luci dei palchi, Ivan continuava a seminare. Seminava strumenti, idee, possibilità. Alcuni di quei semi sono diventati musicisti, insegnanti, operatori culturali. Altri sono semplicemente diventati adulti più liberi, più forti, grazie a una chitarra, a una canzone e a qualcuno che ha creduto in loro nel momento giusto. Forse è questo il dialogo più profondo che Ivan Graziani ha saputo creare, non solo tra rock e canzone d'autore, ma tra arte e responsabilità, tra talento e condivisione. Un dialogo silenzioso che continua ancora oggi nei suoni che risuonano tra le montagne, nelle mani di chi suona uno strumento ricevuto in dono, nella memoria viva di un uomo che ha scelto di restituire alla sua terra molto più di quello che aveva ricevuto. Signore, sta...

0: come il vento, palla al centro.
1: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa le classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 Logbook.
3: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora 2 dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
4: Mamma mia, che caldo!
3: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza, quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
5: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e stiamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
3: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso ben augurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

Si parla tantissimo di CO2 e riscaldamento globale, ma vi siete mai chiesti da chi è stata promossa questa teoria? Sembrerebbe che la storia del riscaldamento globale causato dalla CO2 ruoti addirittura attorno ad una falsa ricerca scientifica pubblicata nel 1972 dal Club di Roma di Rockefeller e Agnelli dal titolo Growth. Il fisico di fama mondiale William Hepper ha criticato duramente l'allarmismo climatico, sostenendo che l'aumento della CO2 nell'atmosfera non rappresenta una minaccia, ma anzi è benefico per la vita sulla Terra. Hepper definisce la narrativa del pericolo della CO2 una storia di paura inventata, sottolineando che senza di essa la vita non esisterebbe. Egli ricorda che in passato i livelli di CO2 sono stati molto più alti di oggi. Eppure in quei periodi la vita è prosperata, mentre epoche con bassa CO2 sono state più difficili. Contrariamente alla visione dominante, Hepper afferma che la CO2 favorisce la crescita delle piante e gli ecosistemi e che non ci sono prove scientifiche che dimostrino un pericolo reale derivante dall'aumento dei gas serra. La sua posizione sfida il mainstream climatico, accusando certi gruppi di alimentare paure ingiustificate. Questa dichiarazione mette in discussione le narrative apocalittiche sul cambiamento climatico, offrendo una prospettiva scientifica alternativa.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto4Peace.

I Four No Blondes sono stati uno di quei casi emblematici di Meteora del rock anni 90. Un successo planetario, improvviso, e poi una sparizione quasi totale. Ma la storia è più interessante e meno misteriosa di quanto sembra.

La band nasce a fine anni 80 a San Francisco. La formazione più nota include Linda Perry alla voce, Roger Rocha alla chitarra, Krista Hillhouse al basso e Dawn Richardson alla batteria. Questi facevano parte della scena alternativa rock grunge, ma con una identità più melodica e con influenze folk e pop. Nel 1992 pubblicano l'album Bigger, Better, Faster, More e da lì esplode il singolo What's Up. Il brano diventa un fenomeno globale, top delle classifiche in molti paesi, inno generazionale anche senza essere un tipico pezzo grunge, iconico per la voce potente e ruvida di Linda.

la curiosità su questa canzone è che WhatsApp non compare nel ritornello, ma là si canta What's Going On. Non è stato un mistero improvviso, è stata una combinazione di fattori. Linda Perry non era soddisfatta. Tensioni artistiche con gli altri membri della band, pressioni dall'industria musicale dopo il successo. Lei stessa disse: "Non sopporto e non riconosco più la mia band". Il successo di WhatsApp fu enorme, ma anche ingombrante. L'etichetta discografica spingeva per replicare il singolo. La band invece voleva evolversi artisticamente. Dopo un solo album, quindi, il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1994, non hanno mai più ripubblicato un vero secondo album. La parte più interessante è che la storia non finisce lì, però. Linda Perry diventerà una super autrice. Dopo lo scioglimento, infatti, diventa una delle songwriter più influenti al mondo. Ha scritto e prodotto per Pink, Get the Party Started, Christina Aguilera con Beautiful, Alicia Keys, Gwen Stefani. In pratica ha avuto più successo dietro le quinte che sul palco. Ma i Four Non Blondes non sono spariti per mancanza

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno suonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind, dietro le storie della musica.
16: Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro alle sonorità e alle atmosfere degli esordi tra rhythm and blues, hip hop ed elettronica, riportando le lancette indietro di 20 anni al 2001 di Rosso Relativo. Dopo 3 anni Tiziano Ferro torna sulle scene dopo un cambio di etichetta discografica e passando alla scuderia di Caterina Caselli e alla sua Sugar. E un cambio di management, finito il rapporto con lo storico Fabrizio Giannini, confida nella produzione di Paola Zucker, signora del rap italiano, avendo nella sua scuderia nomi come Fabi Fibra, Marrakesh o Madame. Dopo oltre 20 anni di carriera discografica, 8 album all'attivo e 20 milioni di dischi venduti, Tiziano Ferro torna a mettersi in gioco in quella che ha tutta l'aria di essere un nuovo inizio, non tralasciando però quello che c'è stato prima.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prima edizione di speciale diario di bordo insieme a Richard da Kathmandu, Nepal. Ma prima soffermiamoci in frontiera tra Tibet e Nepal. Per una volta ad essere intervistato sono io e lo speaker è Francesco Alongi.
4: Allora, sono Francesco, abbiamo appena superato i controlli della dogana qui in Cina, stiamo uscendo dalla Cina. Io vorrei sentire subito cosa ne pensa Richard, finalmente. Sentiamo anche lui, che ne pensa? So che aveva un problema con il numero del motore, se non sbaglio. Richard, cosa ci dici?
5: Ti dico che è da ieri che sono in apprensione, non ho dormito la notte, grazie al concessionario Tottene Honda di Bassano del Grappa che ieri ha fatto il possibile per farmi avere il certificato dove effettivamente si evince che il mio numero del motore corrisponde a quello che ho. E adesso ho visto Marco prima di me e quindi un nuovo check del numero del motore, ho detto oddio, qui si mette male perché le facce le viste molto serie, quindi adesso mi sento 10 kg più leggero.
4: Mi auguro per te che non ci siano ancora altri check qui in Cina,
5: Non si sono, no, mai. Ormai non sono più in Cina, basta, siamo usciti, basta, adesso sono regolare.
4: Ok, vi saluto a tutti, ciao Richard e ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Cari amici e sostenitori di Moto4Peace, ce l'abbiamo fatta. 14.000 km tondi tondi attraverso mezza Italia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet e Nepal. Abbiamo guidato con temperature comprese tra meno 4 e più 34 gradi centigradi, con il vento forte e gelido proveniente dalla Siberia, con le piogge incessanti, con le bufere di neve. Il tutto su strade di ogni tipo e su sterrati di ogni tipo. L'ultima tappa, quella tra il Tibet e l'ingresso in Nepal, è stato tosto, sicuramente il più difficile di tutto il viaggio e tra quelli che verranno raccontati per sempre tra le avventure di Moto4Peace. Dopo uno sterrato caratterizzato da buche e sassi e addirittura da torrenti veri e propri, improvvisamente, quando tutto sembrava essere finito, ecco iniziare una salita fangosa che sembrerà non avere una fine, con in più una pioggia battente che ha reso tutto ancora più difficile. Ma sentiamo il racconto del capo spedizione, Bernardo Lepore.
6: Dino, un'ultima tappa veramente faticosa e imprevedibile, cioè non era previsto quello che abbiamo fatto.
7: Questa tappa è stata una follia pura, perché ci avevano informato delle condizioni non buone dei primi 30 km dopo la frontiera con il Nepal, però non ci avevano detto di quanto non fossero buoni questi 30 km, perché siamo scesi i primi 20 km e praticamente si alternavano pezzi d'asfalto a fango, sabbia, sassi, ma poi abbiamo dovuto scavalcare una montagna che era franata completamente, passando dove era possibile. Ha iniziato a piovere, quindi la terra non era ferma, era praticamente tutto fango e noi siamo saliti e siamo riscesi pregando, perché le moto andavano dove volevano. Purtroppo quando non hai gomme specifiche per il fango è difficilissimo tenerle su, e hanno, diciamo, pagato questo i piloti meno esperti e soprattutto le ragazze che sono cadute decine di volte. Era un calvario.
6: Però precisiamolo, senza conseguenze.
7: Sì, beh, la velocità che noi tenevamo era di prima neanche a 10 all'ora, e quindi si cadeva, però la fatica era cadi, ti rialzi, cioè anche la persona che ti aiuta non può mettere il cavalletto alla moto, perché se mette il cavalletto alla moto cade anche la sua moto, quindi si era creata una situazione tragicomica e ne siamo venuti fuori ma dopo 3 o 4 ore. Ed è stata, abbiamo passato veramente dei brutti momenti, perché ha cominciato a piovere forte, e la polizia ci sollecitava a sgombrare l'area il più presto possibile, perché si temevano nuovi smottamenti, e quindi fai le cose di corsa, vai, strade impossibili, è stata veramente dura. E poi non è tutto, siamo arrivati a Kathmandu con una pioggia battente, con un asfalto pazzesco, pieno di buchi e sconnesso, e qui c'è stato un fatto che ci poteva rovinare il viaggio, perché Celestina ha avuto un incidente. Un camion contromano non ha rispettato una precedenza e ha urtato Celestino, per fortuna in maniera non violenta, però gli ha danneggiato seriamente la moto. Il camion è andato dritto giù, diciamo, ecco, è finita bene, però ecco, è stata una giornata veramente dura.
8: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili, a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind! Dietro le storie della musica.

Parliamo oggi di un disco uscito il 26 settembre 2025 e su una collaborazione, quasi un incontro generazionale. Stiamo parlando del nuovo album di Mariah Carey, Here for It All, e con la collaborazione di Anderson .Paak. Si tratta del 16° album in studio di Mariah Carey e del suo primo album di inediti in 7 anni dopo Cayucian del 2018. Il progetto è stato pubblicato tramite la sua etichetta personale Mariah, in collaborazione con la media company Gamma, segno di un maggior controllo artistico. Il titolo Here for It All è stato scelto come traccia finale del disco, con l'intento di servire da chiusura simbolica e riflessione sul suo percorso artistico. Il disco riflette la sua vita negli ultimi 10-14 anni, inclusa l'esperienza di essere madre dei gemelli Moreau e Morocan. Anderson .Paak invece appare nella traccia Play This Song, presente nella tracklist del disco. Non solo Mariah ha co-scritto e co-prodotto il primo singolo Type Dangerous, che stiamo ascoltando in sottofondo insieme ad Anderson .Paak e ad altri autori. In una intervista, Anderson .Paak ha dichiarato che è stato molto divertente lavorare con Mariah, definendola addirittura una grande scrittrice e una grande produttrice. C'è un ulteriore livello di interesse nei mesi precedenti la collaborazione. Sono emersi dei rumors di rapporti sentimentali proprio tra Mariah Carey e Anderson .Paak, anche se ovviamente non sono mai stati

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: La giornata di oggi prevede un'escursione particolare. La Federazione Italiana Gioco Calcio, venuta a conoscenza della nostra presenza in Sudafrica, ci ha fatto recapitare dei biglietti per assistere alla partita del Mondiale Italia-Slovacchia. In divisa raggiungiamo Johannesburg, accompagnati da un pulmino, ed entriamo nello stadio. Incrociamo diversi tifosi italiani e per un attimo abbiamo la sensazione di essere più vicini al nostro paese. Prendiamo posto. Le squadre entrano in campo e da subito l'Italia non sembra mostrare la sua solita grinta. Il match finisce con la nostra nazionale che incassa 2 gol. Un po' delusi, riprendiamo la via del ritorno e già pensiamo agli oltre 1000 chilometri che ci separano da Città del Capo.

Lasciata alle nostre spalle Pretoria, comincia una lunga traversata per raggiungere nel più breve tempo possibile Città del Capo. Tra ritardi e recuperi siamo riusciti a rispettare una complicatissima tabella di marcia e ora non possiamo più permetterci esitazioni, visto che dovremo imbarcare i mezzi per il rientro e salire sull'aereo che ci riporterà in Italia. Città del Capo dista da Pretoria circa 1500 km e va da sé che non sarà possibile percorrerli in un'unica tappa. E così la sosta la facciamo a Ventersburg, dove, accompagnati da un capitano della polizia locale, visitiamo uno dei posti di polizia più antico di tutto il paese. Il complesso ha circa un secolo di storia. Nel piazzale si trovano schierati i vecchi mezzi blindati da ordine pubblico. Poi tre edifici. Il primo era il posto di polizia. Il secondo era dedicato agli alloggi. E il terzo era una stalla dove venivano custoditi gli animali sequestrati. Il mattino seguente il viaggio riprende e attraversiamo gli incredibili e sconfinati altipiani sudafricani. La temperatura è piuttosto bassa, ma non possiamo lamentarci se teniamo conto che stiamo viaggiando a un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2000 metri. La strada è buona, asfalto perfetto e riusciamo a mantenere un'ottima velocità media. Le soste diventano più brevi, anche se più frequenti. Ovunque ci sia una stazione per il rifornimento, ci fermiamo. Qui i benzinai sono piuttosto rari e dobbiamo tenere conto dei chilometri da percorrere. L'ultima notte prima di Città del Capo la trascorriamo a Beaufort West,

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: No, niente.
4: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comportano una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
3: Yo yo yo, salut à tous, la famille, c'est l'homme qu'on appelle Borgia. Vous écoutez mon nouveau son, moi en vie, le remix sur Moto for Peace Radio. On est ensemble, la famille, à bientôt.
4: Quand je te vois, je

0: Mutterford Peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto4Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori e il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priolsk, che è sul lago Balkhash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto4P.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music in the mix with your favorite DJ.
15: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: E così lasciamo New Orleans e oggi il tempo sembra che non ci vuole aiutare molto, o fa troppo caldo o piove. Oggi piove, l'unico vantaggio che avremo dalla nostra sono le freeway americane, che sono molto larghe, comode, e speriamo di arrivare presto.
1: 7600 km percorsi dal giorno della nostra partenza a Panama. Poco più di metà viaggio che negli Stati Uniti d'America proseguirà spedito e veloce. Da New Orleans, la prossima importante meta è Miami, passando per Lake City. Attraversiamo il lago Port Chartrain, talmente grande da non riuscire a vederne le sponde. Il ponte che lo attraversa è lungo diversi chilometri. Sembra quasi di volare sull'acqua. Dalla Louisiana passiamo al Mississippi e poi all'Alabama e infine alla Florida. È il 7 aprile 2016 e il nostro 36esimo giorno di viaggio quando raggiungiamo Miami. Miami sarà quasi una sosta tecnica, un po' per recuperare la stanchezza delle tante ore di guida e un po' per la manutenzione dei mezzi. Certo, siamo a Miami e quindi va da sé che quattro passi in città non possono mancare. Saliamo in sella e facciamo la nostra prima tappa a Miami Downtown. È il quartiere residenziale e il centro economico della città. La vista sull'oceano è meravigliosa. Passeggiamo sul lungomare fino al porto turistico e poi risaliamo in sella per raggiungere Little Havana, il quartiere più caratteristico della città. Zona limitrofa alla downtown, dal 1960 si chiama Little Havana per via della forte concentrazione di cubani che vi si trasferirono. È un luogo caratteristico dove si respira un'aria diversa. Piccoli locali, ristorantini, musica e murales ovunque. Nel pomeriggio arriviamo a Ocean Drive, la Miami di Miami Vice, sicuramente più nota a noi europei. Qui tutto è perfetto. È l'America del lusso e dello sfarzo. Delle belle donne, dei locali in e delle lunghissime spiagge sull'oceano. Il mattino del 20 aprile 2016 lasciamo Miami in direzione Washington DC, la capitale degli Stati Uniti d'America.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.

c'è un ragazzo a Bologna in una stanza piena di sogni e di dischi consumati. Ha gli occhi curiosi, le mani sempre in movimento e una testa che non smette mai di inventare melodie. Non lo sa ancora, ma quel ragazzo sta per scrivere la colonna sonora di un'intera generazione.

è Cesare. Cesare cresce tra le vie rosse di Bologna, tra biciclette, pioggia e pomeriggi infiniti. È uno di quelli che osserva tutto, le persone, le storie, i dettagli minuscoli che diventano poesia. La musica lo chiama presto, come fanno le cose inevitabili. E lui risponde. Non è solo, accanto a lui c'è un gruppo di amici, un'energia collettiva, una voglia di fare casino e bellezza allo stesso tempo. Nascono da lì i Luna Pop, un nome che sembra leggero, quasi giocoso, ma che presto diventerà uragano.

fine degli anni 90 l'Italia sta cambiando e anche la musica ha bisogno di una mossa. Poi all'improvviso arriva una canzone, fresca, diretta, impossibile da ignorare, 50 Special. E boom! Le radio impazziscono, le piazze cantano, i ragazzi si riconoscono in quella libertà, in quella corsa senza casco dentro l'estate. Cesare non è più solo un ragazzo con una chitarra, è la voce di qualcosa che sta succedendo. Ma ogni favola pop ha il suo prezzo. Il successo arriva troppo veloce e, come spesso accade, brucia. Il gruppo si scioglie, le strade si dividono e Cesare resta solo. Solo davvero questa volta, senza il rumore della band, senza l'urlo del pubblico. E lì, nel silenzio, inizia la parte più difficile. Perché reinventarsi è un atto di coraggio.

Non basta aver avuto successo, devi dimostrare di essere qualcosa di più. Devi capire chi sei quando nessuno canta più con te. Cesare ci prova, cade, si rialza, scrive ancora, cancella, poi ricomincia e poi piano piano cambia pelle. Ci sono le

0: stomblo.
1: Non è più il ragazzo della Vespa. È un artista che scava dentro di sé, che cerca profondità, che vuole raccontare il mondo con occhi nuovi. Arrivano dischi più maturi, più intimi. Le sue canzoni iniziano a parlare d'amore, ma anche di solitudine, di città, di tempo che passa. E il pubblico? Il pubblico cresce con lui, non lo abbandona, lo segue. Perché in quelle canzoni c'è verità, c'è vita, c'è quella capacità rara di trasformare le emozioni in immagini, in scene, in ricordi condivisi.

0: perché.
1: Cesare quindi diventa qualcosa di diverso, non più solo una pop star, ma un narratore. Cammina tra Milano e Bologna, tra luci notturne e pensieri lunghi. Scrive di taxi, di incontri casuali, di amori che finiscono e ricominciano. Ogni brano è una fotografia, ogni parola è scelta, pesata, vissuta. E intanto i palchi diventano sempre più grandi. Stadi, luci, migliaia di persone che cantano ogni singola parola. E lui al centro con quel sorriso che mescola stupore e gratitudine. Perché sì, il successo è tornato, ma questa volta è diverso. Questa volta è consapevole. Cesare non ha mai smesso di cercare, nemmeno quando tutto sembrava già conquistato. Ha continuato a studiare, a sperimentare, a mettersi in discussione, perché la musica per lui non è mai stata solo intrattenimento. È identità, è memoria, è tempo che si ferma per qualche minuto. E allora eccolo lì oggi, un artista che ha attraversato epoche, mode, cambiamenti, che è passato dall'urlo adolescenziale alla riflessione adulta, senza perdere mai quella scintilla iniziale, quella curiosità, quella fama. Se chiudi gli occhi, puoi ancora vederlo, quel ragazzo a Bologna con una stanza piena di sogni. Solo che adesso quei sogni sono diventati canzoni. E quelle canzoni sono diventate la colonna sonora di milioni di vite. E forse è questo alla fine il vero segreto. Non dover diventare famosi per forza, ma restare veri. E Cesare Cremonini, in fondo, non ha mai smesso di esserlo. Anche

0: Che il paziente antartico non se la passasse bene lo sapevamo da tempo. La sua lenta agonia, più a largo del Cile, si tocca però con mano. Le pendici brulle rivelano uno scioglimento dei ghiacci che, secondo gli esperti, porterà in 2 secoli a un aumento del livello degli oceani di quasi 3,5 metri. Osservatorio privilegiato per gli scienziati, l'isola di Robert fotografa mutamenti che, anche quando meno evidenti, allarmano gli addetti ai lavori come il britannico Peter Conway. Il 97% della penisola antartica è ancora coperto dal ghiaccio. Non si scioglierà tutto da un giorno all'altro. Basta però che a scomparire ne sia solo una piccola parte per contribuire all'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Il surriscaldamento delle acque porta allo scioglimento dei ghiacci in superficie che finiscono per cedere terreno anche sulla terraferma. Nei campioni che qui raccoglie da ormai 20 anni, la biologa cilena Angela Casanova legge i segnali di un cambiamento che sta inesorabilmente plasmando non solo i paesaggi, ma anche la flora del posto. Come sappiamo, l'Antartico è la zona che ha fatto registrare più marcati incrementi di temperatura. Negli ultimi 50 anni si sono riscontrati aumenti nell'ordine dei 3 gradi. Riteniamo che queste piante siano efficacissimi indicatori delle variazioni climatiche e del surriscaldamento globale. A rischio è, secondo gli esperti, l'intero ecosistema antartico. 2 nuovi e concordanti studi rimettono in discussione le precedenti teorie sull'equilibrio della terra, delle foche e dei pinguini, spendendo per la prima volta la definizione di mutamento inarrestabile e irreversibile. Oggi ciechi di fronte al cambiamento climatico, gli Stati Uniti potrebbero riaprire gli occhi tra 2 secoli su città come New York e Miami invase dall'acqua.
1: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione. 1, 2, 3.
2: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. 3 current hits without interruption.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nei box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione. Grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
0: Buon inizio di settimana a voi tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato all'evento dell'anno, vale a dire la missione umanitaria di Moto for Peace in Africa. Ultimamente stiamo registrando diverse problematiche nelle comunicazioni e quindi le nostre notizie ci arrivano, diciamo, a singhiozzo, ma cerchiamo di fare ugualmente il punto della situazione. Ieri il team ha viaggiato in territorio angolano lasciando Ojiva per proseguire e giungere all'ora di pranzo a Lubango e quindi in serata a Baia Farta, una tappa importante di ben 750 km, ma con la scorta della polizia angolana, che avrà sicuramente reso più facile lo spostamento della carovana di Moto for Peace, che totalizza così dal giorno della partenza 3.740 km. Oggi il team riprende la strada per raggiungere la capitale Luanda e lì finalmente riposerà per 3 giorni, con inclusi però gli incontri istituzionali. Oggi percorreranno 580 km con la tappa Baita Farta Porto Amboim Luanda, che una volta si chiamava São Paulo de Assunção de Luanda ed oltre ad essere la capitale è anche la principale città dell'Angola nell'Africa centrale. Situata sull'Oceano Atlantico è anche il principale porto marittimo e centro amministrativo della nazione. Ha una popolazione di 5.172.000 abitanti, che la rende la terza città più popolosa del pianeta dopo San Paolo e Rio de Janeiro, in cui si parla il portoghese. Luanda sta attraversando un periodo di intensa crescita e ricostruzione, figlio della ripresa economica che sta interessando l'intero paese. Nel 2015 risulta essere la più cara città del mondo per non residenti e questo è sicuramente un spiacevole dettaglio per il team di Moto for Peace, che si fermerà in questa città per 3 giorni. Luanda è divisa in 2 parti, c'è la città vecchia e poi quella nuova. La città vecchia, denominata anche Baixa, è collocata vicino al porto ed è caratterizzata da vie strette e vecchi edifici coloniali. Vi ricordo che Luanda venne fondata nel lontano 1575 dall'esploratore portoghese Paulo Dias Novais. Il clima è caldo ma sorprendentemente secco, cioè dovuto alla corrente fredda del Benguela che impedisce la condensazione dell'umidità e la conseguente pioggia. Durante il periodo di soggiorno di Moto for Peace nella capitale angolana si prevedono temperature molto gradevoli, 31 gradi la massima, la minima invece si fermerà a 25, il tempo sarà soleggiato ma potrà scoppiare qualche temporale. Gli abitanti di Luanda appartengono principalmente a gruppi etnici africani, tra cui le tribù Ovibunku, Kibundu e Bakongo. Questi ultimi presenti in quanto a pochi chilometri più a nord ritroviamo la Repubblica Democratica del Congo. Nei prossimi giorni il team di Moto for Peace avrà sicuramente occasione di visitare e percorrere una delle zone più belle di Luanda, e cioè l'avenida 4 de Fevereiro, conosciuta semplicemente come Marginal, dove è evidente il contrasto tra la bellezza naturale della baia di Luanda e i moderni edifici costruiti. Poi c'è l'isola di Luanda, una parte costiera della città, all'ingresso della baia, che possiede bellissime spiagge con acque chiare abbellite da alberi di cocco, insomma una vera cartolina. Sull'isola esiste anche un'eccellente struttura di intrattenimento con molti bar e ristoranti, ma tutto questo sicuramente lo ascolteremo dalla voce dei protagonisti di questo fantastico viaggio in terra d'Africa, magari già dalla prossima edizione. Da Richard è tutto.

0: They track. They target. Prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Nel 2022, Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
2: Attraverso
1: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Scopo della missione:
1: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
5: Estate weekend.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: I was riding on the Mayflower when I thought I spied some lead.
3: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.
4: Parlare oggi di lyric video non sorprende più nessuno. Testi che scorrono sullo schermo, parole che rimbalzano a tempo.

karaoke digitali, mascherati da videoclip. YouTube ne è pieno, ufficiali, amatoriali, minimalisti o iperprodotti. È un linguaggio ormai acquisito, normale, quasi invisibile. Proviamo a fare un salto indietro. Torniamo in un'epoca in cui la parola video non viveva ancora di vita propria, in cui la musica passava dalle radio, dai giradischi, dalle mani che abbassavano una puntina su un disco con un piccolo gesto solenne.

Siamo nel 1965. Bob Dylan ha 24 anni e ha già cambiato pelle più volte di quanti molti artisti non riescono a fare in un'intera carriera. Pubblica Bringing It All Back Home, un disco che è una frattura netta tra una parte folk elettrico, dall'altro testi che sembrano flussi di coscienza, telegrammi poetici e slogan criptici. Dentro quel disco c'è una canzone che corre come un treno senza fermate. Si intitola Subterranean Homesick Blues. Le parole non si cantano, si sputano, non si seguono, ti inseguono. E poi c'è quel filmato, non è un videoclip normale, non ancora un filmato vero e proprio. Un bianco e nero, molto sgranato, un vicolo del Greenwich Village, mattoni a vista, scale antincendio, sacchi dell'immondizia catastati come comparse involontarie. Insomma, l'America urbana prima che diventasse mito patinato. La macchina da presa è ferma. Davanti c'è Bob Dylan, non canta, non muove le labbra, sfoglia solo dei cartelli uno dopo l'altro, cartone grezzo, scritte fatte a mano, errori voluti, parole sbagliate apposta, look out, sussed, don't follow leaders. I cartelli cadono a terra come foglie secche, la canzone va avanti, il testo è lì, visibile, anticipato e a volte anche in ritardo. È una specie di karaoke primordiale, ma nessuno lo chiama così, è qualcosa che non ha ancora un nome. Sul fondo, quasi fuori campo, compare un uomo che parla con un altro uomo. È Allen Ginsberg, il poeta beat, come se la poesia fosse sempre stata lì in strada, dietro le canzoni.

0: to be nervous.
1: La scena dura pochi minuti, ma dentro quei minuti c'è una rivoluzione silenziosa. Bob Dylan non sta interpretando la sua canzone, la sta smontando. Sta dicendo: le parole contano abbastanza, ma possono stare anche da sole. Non ho bisogno di cantarle. Posso mostrarle, posso farle cadere, posso farle sbagliare. In un'epoca in cui l'immagine serviva a rendere l'artista più grande, più eroico, Bob Dylan fa l'opposto. Resta fermo, quasi goffo, lascia che siano i cartelli a parlare. Insomma, un gesto semplice ma radicale. Oggi diremmo era avanti, ma forse è più giusto dire era altrove. Quel vicolo del Greenwich Village non è solo una location, è una dichiarazione di poetica. La strada come palcoscenico, il testo come oggetto fisico, la musica come qualcosa che può esistere anche senza la voce che la produce. Insomma, un proto lyric video, un anti video, un pezzo di futuro infilato di nascosto nel 1965. E mentre i cartelli cadono a terra uno dopo l'altro, sembra quasi di sentire Bob Dylan che ci strizza l'occhio attraverso il tempo, come a dire: guardate che non sto giocando, sto solo mostrando cosa verrà. Oggi scorriamo testi sullo schermo senza pensarci. Allora qualcuno li lasciava cadere in un vicolo sporco di New York, e a distanza di 60 anni quelle parole sono ancora lì, stampate nella memoria come cartelli al vento.

0: Moto for Peace è l'iniziativa di un gruppo di agenti di polizia che girano il mondo a bordo delle loro motociclette per portare aiuti umanitari. La prossima tappa del viaggio sarà in Africa, vediamo.
1: Spirito d'avventura, libertà di movimento, voglia di pace e di armonia. Tutto questo è Moto for Peace, l'associazione benefica costituita da appartenenti al corpo di polizia per perseguire finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche.
2: Abbiamo iniziato nel 2000 con la Roma Caponord Roma. Poi nella Pasqua del 2001 siamo andati in Kosovo accompagnati da due furgoni dove abbiamo portato degli aiuti alimentari, materiale didattico e anche aiuti a livello di medicinali. Poi nel 2002 la Roma-Pechino.
3: Prossimo obiettivo quindi per il 2004 è appunto il raid in Africa, dall'Egitto al Marocco. Anche qui abbiamo curato l'aspetto umanitario, che è rivolto alle istruzioni delle bambine di una regione del Marocco, Kenifra, e cercheremo con l'aiuto dei nostri colleghi e delle aziende, degli sponsor che ci sostengono, di riuscire a portare avanti anche questo impegno con successo.
1: Come si fa poi a ottenere un fondo? Cioè chi è che effettivamente vi sta dando una mano?
3: Allora, noi abbiamo proposto, per quanto ci riguarda, una raccolta simbolica di tutti i poliziotti d'Europa. Parlo di un euro per poliziotto, per persona, ma poi abbiamo delle persone sensibili a questo tipo di iniziativa che ci danno le loro offerte.
4: Il nostro è un'attività sul sociale, però sentiamo poliziotti come prima cosa, per cui volevamo coinvolgere anche gli altri poliziotti e abbiamo avuto apprezzamenti e adesioni soddisfacenti.
1: Cosa vuol dire essere presidente di un'associazione che ha un fine benefico?
4: È un grosso orgoglio, una grossa soddisfazione e a volte ci si commuove pure.

Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Mutta for Peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori e il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priolsk, che è sul lago Balkhash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi. Un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di Moto for Peace.
3: Le ultime notizie con Richard Chu.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Twirl those wheels!
21: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
20: And one, and two, and three, and four, and seven.
21: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
22: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
21: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
23: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
24: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
25: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
24: Thank you, Leo.
25: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
26: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
0: Ben ritrovati in questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Questo è il titolo della missione umanitaria 2018 di Moto for Peace. Ve la stiamo raccontando in tutti i modi, come promesso, sia sulla nostra app che sul sito nostro ufficiale www.motoforpeace.it che sui social network. Io sono Richard, ben ritrovati, e diamo anche un ben ritrovato a Dino. Allora Dino, primo weekend in Sudafrica, di relativo relax devo dire, con qualche visita come quella di Capo di Buona Speranza che hai rivisto per la seconda volta, tra l'altro, vero?
3: Ciao Richard, la gita al Capo di Buona Speranza è stata una cosa meravigliosa, cioè sei di essere alla punta estrema dell'Africa del Sud in uno scenario che ti toglie veramente il respiro. C'è questa scogliera che si protrae per chilometri e chilometri su un itinerario che è definito uno dei più belli al mondo, fino ad arrivare all'incrocio dei due oceani, dove c'è un vento che veramente ti porta via la testa. Comunque, naturalmente ricordo la situazione, e la ricordi bene anche te, anche se quel lontano 2010 il tempo non era dei più favorevoli. Infatti c'era quell'acquazzone che non ci ha fatto praticamente godere nulla di quello che è questa meraviglia della natura.
0: Eh sì, in effetti ricordo benissimo quel giorno, già esausti per aver attraversato l'intero continente africano, parliamo di 17.000 chilometri in 53 giorni, in pochi poi abbiamo raggiunto appunto il Capo di Buona Speranza con pioggia battente ed anche freddo, e la cosa più divertente era osservare questi pinguini in giro per le strade della cittadina come fossero degli umani. Senti, a proposito di umani, parliamo di quelli che formano il tuo team, tante new entry, cosa ci dici?
3: Questo team è costituito in parte, come lo definisci te, dal nocciolo duro di Moto for Peace, di chi ha viaggiato sempre, di chi ha fatto diversi viaggi nel corso degli anni. Naturalmente i nuovi arrivi non sono così tanto nuovi, è gente che ha avuto delle grandissime esperienze in moto, e oppure che ha viaggiato tantissimo, come il nostro operatore Gabriele, che ha fatto reportage di guerra fino al mese scorso, il fotografo Carmine, anche lui molto in gamba, ha all'attivo numerosi servizi in tutta Europa e anche all'estero, e anche i motociclisti che ci affiancano in questa iniziativa è gente di, come dire, di lungo corso, che erano ufficiali di marina ma che hanno tanti chilometri alle spalle con la moto, nel nostro caso da buoni motociclisti. Per quanto riguarda le mansioni, per ora siamo ancora qui in questa guest house a Salty Crack, 20 chilometri a nord di Città del Capo, e quindi non abbiamo fatto altro che attendere e cucinare, e insomma, però diciamo che questo tempo non è tempo, come dire, buttato, perché ci ha dato modo di conoscerci meglio, di fare bene i programmi, di pianificare soprattutto i pernotti, perché siamo in contatto con le missioni che dobbiamo visitare, ma non è facile contattarle, non è facile avere una risposta pronta, ma non è facile anche per loro organizzarsi, perché in questi posti sai benissimo che le cose sono, si risolvono, sì, però c'è bisogno di tempo.
0: E adesso ci tocca parlare anche di questo, di un tema che personalmente con Moto for Peace ho imparato a odiare sempre di più, e con tutto me stesso. E mi riferisco a quello che tu invece riesci a sopportare con così tanta calma e self-control, perché sono poi di fatto delle ingiustizie, parlo delle dogane. Raccontaci l'ultima.
3: La nave, come ti dicevo nell'ultimo contatto che abbiamo avuto è arrivata come da programma il 19, però ancora non sappiamo nulla o quasi. Come al solito qui c'è, come dire, la terra di nessuno. Fuori dall'Europa quello che succede nelle dogane lo sai soltanto quando vai la mattina, perché non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di catalogato, non c'è nulla di nulla. Ti chiedono le stesse cose per ore, per giorni, e poi alla fine non si conclude nulla. Anche in questo caso è uscito fuori proprio notizia di qualche minuto fa che ci devono fare una ispezione accurata dei container per vedere quello che portiamo, nonostante delle note verbali che ci dovrebbero facilitare invece la procedura. La dogana qui ha deciso diversamente, quindi domattina ci dobbiamo vedere tutti quanti alle 9 con l'ispettore doganale per vedere che cosa abbiamo portato dall'Italia. Ma non è tutto, c'è anche il problema dell'assistenza, quindi del corrispondente italiano qui sul posto che deve essere pagato. Quindi l'assistente, diciamo il corrispondente doganale del nostro spedizioniere in Italia, deve essere pagato, vuole i soldi, ma non manda la fattura al nostro spedizioniere italiano per essere pagato. E questo valzer dura da una settimana. Infatti è una cosa veramente bizzarra, ma l'ho scoperta soltanto grazie all'intervento della gentilissima signora che ora è reggente del consolato italiano qua a Città del Capo, che c'è la dogana che chiede soldi ma non manda fattura per essere pagata. Quindi vediamo se entro la giornata di oggi, ma dubito, questa cosa si risolve in qualche modo.
0: Bene Dino, dai, speriamo che vada tutto per il meglio ed anche velocemente per voi tutti, affinché possiate iniziare senza alcun problema questa missione Anonimi della Fede, missione per le missioni. E quindi è davvero tutto per questa edizione. Alla prossima, un saluto da parte di Richard.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: This is the World Parade.
8: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
9: World Parade number 2. The number one song in Denmark is... Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario delle viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto4Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozhsky, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 200 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto4Peace.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di Moto4Peace.
3: Le ultime notizie con Richard Chu.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV, he's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
1: Radio Moto4Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo l'estate al cinema!
9: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Music in the mix with your favorite DJ.
20: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: più.
1: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
2: Scopo della missione:
1: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
3: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 24 marzo 2016, ben ritrovati e benvenuti in Nicaragua. Sì, oggi ad America Live parliamo del più grande paese del Centro America. Il Nicaragua si trova infatti nell'emisfero boreale, ad una latitudine compresa tra 11 e 14 gradi nord, nella zona tropicale. L'abbondanza nel Nicaragua di ecosistemi biologicamente significativi e unici contribuisce alla designazione del Mesoamerica come uno dei punti caldi di biodiversità. La capitale del Nicaragua è Managua. Circa un quarto della popolazione vive nella capitale, il che la rende la seconda città più grande dell'America centrale. Scoperto nel 1523 dagli spagnoli, passò in seguito sotto il dominio dell'impero messicano per divenire indipendente nel 1838, e poi ci furono diverse guerre civili tra i diversi governi. Tra il 1923 ed il 1933 fu occupato dall'esercito statunitense, altre guerriglie e disordini negli anni successivi, sino ai giorni nostri. Infatti, nel corso del mese di ottobre 2010 si è fortemente riacutizzata una latente controversia territoriale tra il Nicaragua e la confinante Repubblica del Costa Rica. La disputa di questo giudizio adesso è nelle mani della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La zona del Nicaragua è ricca di vulcani a causa della sua morfologia geologica. Il territorio infatti è attraversato da una catena montuosa nata da un'intensissima attività vulcanica che portò alla separazione del Mar dei Caraibi dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano i cosiddetti Marabios, circa una ventina di vulcani sorti in epoca neozoica. Il territorio del Nicaragua quindi ad est è ancora soggetto ad un assestamento tettonico e a fenomeni eruttivi e sismici, con un arco vulcanico che da Panama arriva al Messico. La città più popolata è naturalmente la capitale, come vi dicevo, dove abitano circa 2 milioni e mezzo di abitanti. E speriamo che ieri, a causa anche del grande caldo, il team non abbia avuto l'idea, o qualche elemento del team, di tuffarsi nelle acque di qualche lago. Sì, perché bisogna fare molta attenzione: ci sono più di 440 specie identificate di squali in tutto il mondo, ma c'è solo uno di questi che può sopravvivere sia in acqua dolce e salata. Questa specie unica e rara è chiamata bull shark a causa della sua forma robusta, larga, muso piatto e il comportamento imprevedibile. Gli squali toro nuotano attraverso il fiume San Juan dalla costa caraibica fino a raggiungere il lago Nicaragua, dove appunto predano il cibo. Non ci sono contributi e interviste con il team di Moto for Peace, che ormai sappiamo essere in Honduras, ma probabilmente nel corso della giornata vi daremo ulteriori novità e sicuramente informazioni al riguardo.
4: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from Favorite Day Ice Cream to Elf Beauty to Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Con il casco allacciato, per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato.

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il 1° agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
2: I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
1: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed the Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto, un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Killed the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

0: Mutta for Peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori e il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri, faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi, cioè qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca, ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priolsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa, e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stimo almeno 4 ore, se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao!
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Now, Radio Motor 4 Peace. Radio Tonto Temple Far. When the past returns to the present.

io dico, come faccio a iniziare adesso così? Dai, ma non è possibile, dovremmo già andare in pubblicità? Che facciamo, andiamo in pubblicità direttamente? No, dai, chiediamo scusa ai nostri amici che ripetono il segnale di Rete 8 in FM in diverse località della nostra penisola, e chiediamo scusa anche a chi ci ripete nel cavo, vale a dire, per esempio, ecco, ne approfittiamo per salutare i nostri amici della Svizzera che grazie a Swiss Fan sono collegati con Rete 8 e di conseguenza eventuali italiani e amici elvetici ci possono seguire dalle città di Zurigo, Berna, Losanna, Friburgo, Lucerna, Montreux, Neuchâtel, Chur, Winterthur e tante altre località. Sono bene 800 le località appunto servite dal segnale via cavo di Swiss Fan. Bene, allora in questo pomeriggio soleggiato finalmente dopo tanta pioggia qui al nord è arrivato il sole e noi con questo sole andiamo ad iniziare il nostro programma italo-francese Vive l'Italie pour les Français qui veulent nous écouter et surtout parler avec nous. 03 32, c'est l'indicatif, numéro du standard 237227. On commence avec la musique d'autre temps, 1982, c'est monsieur Stevie Wonder.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Per la notte è prevista una sosta a Biasma, in un piccolo ostello. Quasi 25 metri quadri per 12 persone.
3: Siamo partiti questa mattina da Minsk e siamo andati diretti su Mosca, ma naturalmente la strada era troppa, abbiamo preferito fare una tappa intermedia. La strada era una strada molto bella, non abbiamo trovato né dogana né controllo passaporti al confine con la Russia e questo naturalmente ci ha risparmiato alcune ore di attesa. E ci hanno trovato questo bel posticino dove dormire, un ostello con dei bei letti a castello al prezzo economico di 8 euro a persona. Certo, non è una sistemazione comoda, però voglio dire, abbiamo visto di peggio durante i nostri viaggi. Domani ci avviciniamo a Mosca, lì forse avremo un accommodation, diciamo, un po' più confortevole.
2: La notte è stata lunghissima. C'è chi ha dormito e chi ha fissato il soffitto senza riuscire a chiudere occhio. Abbiamo alloggiato in condizioni peggiori. Non dimentichiamo che lo spirito dell'associazione Onlus Moto for Peace non è quello di organizzare viaggi turistici nel mondo, ma missioni, viaggiando in modo semplice, il più delle volte austero, e percorrendo itinerari non convenzionali. Il viaggio riprende alle prime luci del mattino. 230 chilometri ci separano dalle porte della città di Mosca. La luce calda che illumina le strade e le campagne circostanti crea un'atmosfera magica che per qualche attimo ci fa dimenticare il freddo del mattino. Sostiamo per rifornire i mezzi e non sarà facile convincere il gestore a essere pagato dopo aver riempito i serbatoi e non prima. È solo una questione di quantità. Non possiamo sapere quanto carburante entrerà nei nostri serbatoi. Ci concediamo una seconda colazione, durante la quale ne approfittiamo per fare il punto della situazione, prima dell'ultimo tratto di strada, che ci porterà fino alla periferia di Mosca. Non abbiamo fretta. Manteniamo una buona media oraria, sempre nel rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità. Mosca, con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più grande e popolosa della Russia. Ci appare immensa. Entriamo in città percorrendo una specie di autostrada che dalla periferia va verso il centro, tagliando la città e incrociando un'incredibile serie di tangenziali e complanari. Il traffico sembra fuori controllo, nessuno ad attenderci. Procediamo con cautela in fila indiana verso la parte est della città, cercando di impegnare una sola corsia. La temperatura sale fino a 30 gradi e solo dopo due ore di guida sfiancante riusciamo a raggiungere l'hotel dove finalmente potremo riposare e recuperare le energie impiegate in questi ultimi giorni di viaggio.

parole che spiegavano il mondo. Lui li aveva venduti per inseguire qualcosa che nessuna definizione riusciva a contenere. Entrava in quella stanza, quasi in silenzio, come si entra in chiesa. Lei rideva poco, aveva occhi abituati a non chiedere niente. Attorno il bordello viveva del suo teatro quotidiano, tacchi nei corridoi, letti che cigolavano, risate improvvise e subito spente. Ma su quel letto viola, in quell'odore di cipria economica e finestre chiuse, accadde qualcosa che Gino non sapeva ancora raccontare. Capì che l'amore è una forza che altera i luoghi, che può spostare il soffitto di una stanza fino a trasformarlo in cielo. Disteso accanto a lei guardò sopra di sé e quel viola smise di essere vernice, diventò distanza, aria, infinito. Non c'erano più i muri, non c'era più il bordello, esistevano soltanto due persone sospese in un istante troppo fragile per essere trattenuto. Le altre donne passavano nel corridoio senza capire, la vita continuava a chiedere soldi in fretta e sopravvivenza, ma lui restava immobile dentro quella rivelazione improvvisa. Anche il luogo più disperato del mondo può diventare sacro se qualcuno lo guarda con amore. Poi tutto finì come finiscono le cose vere, senza spiegazioni. Lei andò via, lui non ebbe il coraggio di seguirla. Forse pensò che certe apparizioni si spezzano appena tenti di trattenerle. Non la rivide mai più e quindi lei non seppe mai di essere rimasta imprigionata dentro una canzone destinata a diventare eterna. Le parole arrivarono dopo, semplici come una confessione sussurrata al buio. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra di noi. Quando il brano venne proposto per la prima volta, sembrò poca cosa, una canzone troppo fragile, troppo lenta, troppo nuda. Qualcuno la liquidò come una malinconia qualunque. Poi arrivò la voce di Mina. La sala si fermò. Lei finì di cantarla e si mise a piangere. Non era soltanto musica, era quel momento misterioso in cui una canzone smette di appartenere a chi l'ha scritta e diventa vita di tutti. Chi l'ascoltava si alzò in piedi senza sapere bene il perché. Forse perché ciascuno, almeno una volta, aveva visto un soffitto trasformarsi in cielo. Gino Paoli cantava in un modo diverso dagli altri. Poteva leggere l'elenco telefonico e farlo sembrare una carezza. La sua voce non spingeva mai, galleggiava, entrava nelle parole come un musicista entra nel respiro di uno strumento, come un flauto, come una chitarra suonata nella stanza accanto. Poi arrivò Ennio Morricone. Amici di stadio, amici di silenzi, due uomini che avevano capito che la musica non serve a spiegare le emozioni, ma a lasciarle sospese nell'aria. Morricone ascoltò quel brano e provò a riportarlo là dove era nato davvero, dentro quella stanza dal soffitto viola. Nacque così quell'armonica lontana, sottile, quasi trattenuta, un suono che sembrava arrivare da un corridoio vuoto o da un ricordo che non vuole svanire, una sensazione senza nome. Molti anni dopo Gino Paoli avrebbe trovato finalmente la parola giusta: orgasmo. Non nel senso del corpo, ma in quello dell'anima, quell'attimo brevissimo in cui tutto sparisce, il dolore, la miseria, la paura del domani, e resta soltanto una vertigine luminosa, come vedere il cielo sopra di noi, dentro una stanza qualunque.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitacora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Oltre un milione di persone abitano in questa città con una densità di circa 200 abitanti per chilometro quadrato. Il traffico è impressionante e lo smog, come in quasi tutte le città, si fa sentire e vedere. Non mancano i pirati della strada e questa volta tocca a Veronica, che per evitare un veicolo che improvvisamente le taglia la strada, frena violentemente. E la sfortuna, tutt'altro che cieca, fa sì che la ruota davanti si trovi su un torsolo di mais e scivoli via. Veronica cade a terra. Fortunatamente nulla di grave. Un po' di apprensione da parte di tutti. Veronica si rialza e, seppure con qualche dolore al braccio e alle costole, come se nulla fosse accaduto, risale in moto. Zuni è una città prefettura nella provincia del Guizhou. Conta circa 6 milioni di abitanti e fa parte di quel circuito turistico che oggi viene chiamato turismo rosso, o meglio quel turismo che visita i luoghi del comunismo cinese. Dopo la casa di Mao, visitiamo il sito dedicato alla rivoluzione comunista. Fu proprio qui che nel gennaio del 1935 Mao Zedong assunse ufficialmente la leadership del Partito Comunista, uscendo vittorioso dallo scontro con la fazione di Bogu ed Otto Braun, meglio conosciuto con il nome cinese di Li De. L'area, un complesso enorme con giardini e museo, ospita il quartier generale dell'Armata Rossa e gli uffici degli ex leader, dal premier Zhou Enlai al generale Zhu De. Anche qui, ancora oggi, centinaia di persone rendono omaggio a Mao. Arrivano a gruppi, leggono alcune frasi scritte su un foglio rosa con il pugno della mano destra alzato e poi fanno un lungo inchino.
4: Questa mattina siamo andati al memoriale dove c'è stata la prima conferenza per la rivoluzione, un posto molto caro ai cinesi, come è stato il memoriale di Mao. Ora ci apprestiamo ad andare a Chongqing, altri 200 e qualcosa chilometri. Speriamo che la strada sia migliore di quella di ieri.
3: Arriva presto il momento di rimetterci in marcia, riprendere la strada e proseguire il nostro tour delle province cinesi. Il tutto ne attraverseremo 13, visitando i luoghi colpiti dal terremoto del 2008, quando oltre 69.000 persone persero la vita. Raggiungeremo la provincia del Sichuan, entrando nel vivo del nostro viaggio. Ancora una volta, l'associazione Onlus Moto for Peace è stata chiamata a testimoniare le condizioni di vita di un popolo, questa volta martoriato dagli eventi naturali, e a farsi testimone della consegna di ingenti fondi destinati alla ricostruzione e al finanziamento degli aiuti per la collettività. Raggiungeremo la Grande Muraglia. Visiteremo la città proibita. E continueremo il nostro percorso nei luoghi del turismo rosso. Restate in sella con il team di Moto for Peace e nel prossimo appuntamento percorreremo ancora 7.000 km insieme prima di raggiungere Shanghai.
5: Dovremmo essere a circa 35 km da Shanghai.
3: La nostra meta finale.
6: Ciao carose, sogno Calogero Concetto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
7: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni, completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato, per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
3: Scopo della missione:
2: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
4: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
5: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi.

0: alla ricerca di nuove forme di vita
1: e di nuove civiltà,
2: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Un caro saluto ed un grazie alla polizia senegalese.
3: Meilleure salutation et merci à la police sénégalaise.

0: Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Ouaga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabè, gli abitanti del Burkina Faso.
1: Abbiamo fatti 500 chilometri, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
0: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
0: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.

0: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Bon après-midi, merci pour nous avoir choisis. Il y a Richard Chu et sur la route comme partout, Richard Chu, il est toujours avec vous, là maintenant avec un succès de l'hiver 1998. Infatti era l'inverno 1998, si ascoltava e si apprezzava.
1: Qual è quella cosa che praticamente vi sconvolge nella vita?
0: È l'amore, sì, si tratta dell'amore.
1: E ricordiamolo pure perché è importante. Network Studio 5 è la web radio ufficiale di IRCI Italy.
0: State ascoltando Cocktail Magazine su Tio Channel. In studio Lucia Giusa e Richard. Ci risentiamo tra poco.
1: Bene ritrovati, grandi successi come sempre su Radio Canale 100, 24 ore su 24.
2: DJ Shu Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shu, solo su Radio Shu Italic Network.
0: Richard Shu.

Che invidia, ragazzi! Leggo qui, ciao, sono Adriana, mi trovo nella mia casa di campagna nelle parti di Firenze, a bordo della mia piscina, ti sto ascoltando, mi faresti sentire una canzone di Rotta su Cuba. Ti invidio moltissimo, guarda, veramente, ma proprio tanto, non puoi immaginare quanto.

0: Magazine.
1: Ogni weekend su Radio Messina 1 Special.
2: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo. E Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma nella prima mezz'ora è anche musica del passato.
2: A Cocktail Magazine, i successi del XX secolo.
1: Non mancheranno le novità internazionali e nazionali. E se desideri comunicare con me,
2: invia i tuoi SMS al numero 328-0038-101.
1: Ti aspetto qui, su Messina 1 Special, tutte le domeniche dalle 9.30 in poi. Salut, Paris Charchu. Queste sono solo le più belle. Solo le più belle.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa?
1: The best songs on the radio.
0: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere ed in questo caso senza tempo.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

sono band che nascono per caso e band che sembrano destinate ad esistere. I Coldplay appartengono alla seconda categoria. La loro storia comincia a Londra, alla fine degli anni 90, in una stanza universitaria troppo piccola per contenere i sogni di quattro ragazzi.

Martin arriva alla University College di Londra nel 1996. È timido, suona il pianoforte, scrive canzoni malinconiche e pensa di non essere abbastanza bravo. Una sera incontra Johnny Buckland, chitarrista silenzioso ma geniale. Poi arrivano Guy Berryman, bassista elegante, e Will Champion, batterista che in realtà suonava anche pianoforte, chitarra, insomma, suonava tutto. Nascono come Pectorals, poi Starfish, infine il nome più semplice e luminoso, Coldplay.

Nel 2000 pubblicano Parachutes. Dentro c'è una canzone che sembra una lettera d'amore universale. Si intitola Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. Guarda le stelle, guarda come brillano per te. Nessuno si aspettava che diventasse un inno planetario, e invece all'improvviso quattro ragazzi londinesi suoneranno in tutto il mondo.

I Coldplay non si fermano. Arrivano a Rush of Blood to the Head con Clocks, The Scientist, Fix You, musica che consola, che abbraccia, che cura.

Chris Martin scrive per chi si sente perso, per chi ha bisogno di sentirsi dire non sei solo. Con Viva la Vida poi cambia tutto. Nuovi suoni, orchestre, colori. Viva la Vida diventa la canzone più cantata del pianeta e i Coldplay passano da band indie a fenomeno globale.

poi arrivano Milo Xiloto, Ghost Stories e A Head Full of Dreams. La malinconia diventa luce, i concerti diventano arcobaleni. I Coldplay non vogliono solo riempire gli stadi, vogliono cambiare il mondo. E infatti si attivano per avere un tour tecnologico, con braccialetti luminosi riciclabili, concerti alimentati a energia sostenibile. Insomma, la musica diventa un gesto d'amore verso il pianeta. Perché i Coldplay non sono solo una band, sono una carezza sonora. Sono la colonna sonora dei primi amori, delle notti difficili e delle mattine nuove. E mentre Chris Martin canta Lights Will Guide di Home, le luci ti guideranno a casa, capisci che per 10 minuti una canzone può salvarti davvero.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Thank you.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
3: logbook. Vorremmo urlare ai potenti del mondo: venite, venite a conoscere questi bambini. E invece non esce neanche un filo di fiato.
4: Veramente una bellissima emozione. Sono veramente contento e niente. È stato forse il momento più bello, più commovente di questo, fino adesso, di questo viaggio.
3: È il momento di rimetterci in marcia. Tommaso saluta la sua bimba e con il cuore pieno di emozione riprendiamo la strada per Uaga, dove passeremo la notte prima di metterci in marcia verso il Mali.
5: Come sentite, sono le 6 e siamo in attesa della colazione. Oggi Bobo Giulasso, fotografia la moschea e poi saliamo su verso il Mali, Hassan.
3: Si parte presto per raggiungere Bobo Giulasso, seconda città del paese per grandezza e popolazione. A circa 300 km a ovest della capitale, la città è sempre stata un'importante crocevia delle rotte commerciali transsahariane, che l'hanno resa multietnica e multiculturale. Il nome della città in lingua Jula significa patria del popolo Bobo, il gruppo etnico più rappresentato nella regione. Raggiungiamo la città in poco tempo, malgrado qualche inconveniente al furgone che ci ha costretto ad una sosta forzata. Purtroppo le strade del Camerun hanno costretto i mezzi a sollecitazioni meccaniche di ogni genere e di quando in quando siamo costretti a intervenire qua e là per arrivare a destinazione. Arrivati a Bobo Giulasso, sostiamo per visitare una moschea completamente diversa da quelle convenzionali.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto4Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa, e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto4Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Richard Chu. Via
1: Satellite. Bentornati all'appuntamento di Via Satellite, appuntamento esclusivo e unico della settimana su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, ogni domenica dalle 22.08 alle 22.58 con Richard Chu.
0: Forse sono andato troppo veloce. Sarebbe meglio partire dal principio. All'inizio fu la luce, nel senso che ci diedero la corrente nel lontano 1975. Era una notte buia e tempestosa, nel senso che gli studi si limitavano ad un tetro sgabuzzino gestito da pochi ma baldi giovani.
2: Passami il disco.
3: Ma te la prendere, non te lo passo il disco.
2: Almeno la cassetta.
3: No, sei un bastardo.
0: Nel 1980 i primi raggi del sole iniziarono ad illuminare la nuova sede ed il logo si trasformava dall'originale Radio Sound Music a quello attuale di Rete 8 Network. Certo, da allora di tempo ne è passato. Innovazioni tecnologiche, campagne acquiste a livello nazionale ed internazionale, finché un bel giorno...
4: Tutti ai propri posti! Ok, iniziate l'aggancio! Giù, abbassa il vericello! Stop! Aggancio terminato!
5: Ingegnere, è fatta, la trivella è in posizione.
6: Perfetto, e il mio lavoro invece è finito. Mi ritiro nella mia cabina. Anche questa è andata. Mi merito un buon spumante e della buona musica.

0: d'Europa con Eutelsat. Rete 8 Network, italiana nel mondo.
1: Già, la prima radio commerciale italiana via satellite in tutto il mondo.
2: Ma tu, italianissima, sento.
3: Sì.
2: Da quanto tempo sei lì a Lione?
3: Sono nata qui a Lione.
2: Ah, sei nata?
3: Sì, quindi, genitori italiani.
2: Di genitori italiani. Ma i tuoi genitori ti portano ogni tanto in Italia?
3: Tutti gli anni.
4: Pronto, Anna Maria?
3: Pronto?
4: E allora, buon pomeriggio.
3: Ciao.
4: Ciao. Allora, Anna Maria che mi diceva, io vi seguo da sabato, quindi da pochissimo vi ho scoperto sul satellite.
3: Sì, infatti, sabato è venuto un nostro amico a casa e sì, giocando vicino alla televisione ha trovato questo nuovo programma.
4: Ho capito, senti, quindi da poco ascolti Rete 8, ma tu cosa ci fai in Germania?
3: Io ci abito.
4: Ci abiti, lavori?
3: Sì. No, mio marito lavora.
4: Ho capito, quindi sei lì con tutta la famiglia?
3: No, io e mio marito, i miei parenti sono in Italia.
4: Sì, dove?
3: A Salerno,
4: ecco, sì. Quindi se vuoi ne puoi approfittare perché ci sentono anche là.
2: Ma adesso, pronto Vincenzo?
5: Pronto, sono qui.
2: Vincenzo, allora io voglio che tu ci dica da dove ci stai chiamando.
5: Sì, innanzitutto un saluto a tutti lì nello studio e a tutti i nostri connazionali nel territorio da noi amato. Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
2: Sì, dove si trova?
5: Florida.
2: In Florida, in questo momento da te sono la 1:05.
5: Meno 7,
2: esatto, noi facciamo le 18:53, quindi ci siamo perfettamente.
5: Ecco, volevo dire che vi ascolto via satellite naturalmente.
2: Sì.
5: Gli auguri alla vostra trasmissione, alla vostra ente radio che si sente benissimo qui in tutto il territorio.
6: C'è un alieno tra noi?
7: Sì, ciao, sono Renata da Lugano.
6: Ciao Renata, come stai?
7: Benissimo, tu?
6: Bene, abbastanza bene, non mi lamento per niente.
7: Ah, abbastanza bene non è che stai bene?
6: No, nel senso che, sai, dopo questi festeggiamenti, eccetera, uno è ancora un po' intontito, una cosa del genere.
7: Devi digerire.
6: Devo ancora, no, più che altro, devo ritrovare ancora l'energia. Sono ancora un po' spento.
7: Ho capito.
6: Tutto bene? Il veglione è andato bene?
7: Ma certo. Senti, io volevo adesso fare una dedica molto speciale. E per le persone che mi fanno una grandissima tenerezza. Cioè, le persone.
6: Vediamo un po' quest'altro alieno, pronto?
8: Pronto? Qui è la Pantera Nera.
6: La Pantera Nera.
8: Per salutare Renato Milani, Richard Jure, tutto lo staff di Bellingamba di Rete 8.
6: Aspetta, scusami se ti interrompo.
8: Sì.
6: Com'è che mi hai chiamato?
8: Richard Gere, no? Gere. Ça
6: fait comme ça? Non, pas tout à fait, parce que là, Richard Gere, c'est un acteur. C'est un acteur, Richard Gere. Hein. Moi, c'est Richard Chu.
8: C'est Chu,
6: il y a une petite différence. Oui, c'est ça.
8: Comme Chu de Lausanne.
6: Oui. Écoute, pourquoi tu t'es fait appeler Panthère?
8: Mais comme ça, parce que j'ai pas envie qu'il sache exactement qui je suis.
6: Ton prénom et tout. Ouais. Pronto?
9: Ciao.
6: Eccola lì, Alba, come stai?
9: Benissimo.
6: Con furore dalla Germania, come stai? Tutto bene?
9: Sì, tutto bene, ma qui fa molto freddo.
6: Fa molto freddo, però suppongo che non abbiate la neve.
9: No, adesso non più.
6: Ecco, infatti, sto sentendo da altre telefonate che mi giungono dal nord Europa, non c'è neve, però fa un freddo cane.
9: Sì, anche l'uragano ha fatto il suo lavoro, eh.
6: Ah sì? Siete stati toccati anche voi da quel Lothar?
9: Ci sono dei boschi, sembra che ci sia passato sopra un carro armato, guarda.
6: Mamma mia.
9: Solo,
6: ciao
10: Richard, augurissimi.
6: Grazie anche a te. Allora, come sta iniziando questo terzo millennio? Ti senti anche tu già proiettata nel futuro?
10: Sì, decisamente sì. Proprio l'inizio è stato un inizio coi fiocchi e adesso c'è proprio tutta l'energia per cominciare un bellissimo millennio tutto nuovo.
6: Sentiamo un po' chi è questo alieno che addirittura ci chiama da molto molto lontano, da Bruxelles en Belgique. Monsieur Laurent, bienvenue.
11: Grazie per l'alieno.
6: Rientri anche tu appunto in questa cosa strana che ho creato per questa occasione, perché io da quando sono piccolo ho sempre visto il 2000 come qualcosa che va a che fare solo ed esclusivamente con il futuro. Non so se siete d'accordo
11: con le macchine volanti.
6: E con le macchine volanti, è vero, che purtroppo ancora non ho visto. So dell'esistenza di un prototipo che è stato giustamente creato in Giappone, sai che loro sono molto più avanti di noi, però ancora in Europa non se ne sono viste. A Bruxelles neanche, vero Laurent?
11: No, a Bruxelles je n'en ai pas encore vu non plus. J'ai cherché, hein. Depuis que tu en as parlé, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu.
6: Mais tu n'as pas vu. Alors, comment vas-tu, Laurent? Bonne année.
11: Très, très bien.
6: Bonne année déjà.
11: Très, très bien. Bonne année également à toi.
6: Ça s'est bien passé, le réveillon, tout ça?
11: Oui, ça s'est très, très bien passé, en famille avec.
12: Ville d'Italie avec Richard Chu.
1: la radio devient internationale avec Richard Chu et Bibl'Italie.
12: Sono le 21 e 5.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.

0: Sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi al Sadaccia si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione, ma non sappiamo quanto potrà tenere. Comunque siamo determinati ad andare avanti e speriamo nella provvidenza, come abbiamo fatto fino ad oggi.
0: Moto for Peace è un'associazione onlus che persegue finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche. È costituita da forze della Polizia di Stato italiana, dal Corpo dei Carabinieri e da colleghi delle forze di polizia internazionali che si uniscono a Moto for Peace per diffondere le diverse culture tra i popoli, con l'ambizioso obiettivo di fare in modo che sempre di più i popoli della Terra possano, conoscendosi, vivere in pace e armonia. Dopo l'alzataccia alle 5 di mattina, percorriamo circa 200 km superando Tegucigalpa e raggiungiamo San Pedro Sula. Moto for Peace, all'interno del progetto Las Misiones di Moto for Peace 2016, ha sostenuto una seconda organizzazione, la ONG Rete, con una donazione che garantirà cure mediche nei suoi 5 centri di medicina locale per i bambini di strada per un anno. La fermata a San Pedro Sula prevede un incontro con un responsabile della ONG, che però gela gli animi di tutti. Oggi è il 27 marzo, il giorno di Pasqua. Il centro è chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Anche la nostra scorta pone dei veti. Il territorio è in fermento per via delle faide tra bande rivali ed è meglio evitare problemi di sicurezza. Ci dispiace non visitare il centro e, dopo l'avvertimento della polizia, decidiamo a malincuore di passare al secondo impegno della giornata. Anche qui un breve incontro con il capo della polizia locale e a seguire una lunga conferenza stampa con le maggiori televisioni del paese. L'intenzione da parte di tutti è dare il massimo risalto alla nostra missione. E questo non può che farci piacere.
2: Per il bene, che tenga per il bene, verrà.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4 Piece.
2: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto 4 Piece.
1: La radio senza frontiere.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori e il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
5: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro. Non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkhash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quanto, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi. Un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stimo almeno 4 ore se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
4: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto 4 Peace.
6: Mongolia 2026,
7: la missione umanitaria di Moto 4 Peace.
6: Le ultime notizie con Richard Chu.
8: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Nicaragua.
9: Mis mejores deseos y gracias a la policía de Nicaragua.
10: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

Quando c'è una forte amicizia è bello scherzare e ridere insieme al tuo amico del cuore. Nel 2019 Sir Reginald Kenneth Dwight, in arte Elton John, pubblicò l'autobiografia intitolata Me. Il musicista di Pinner, suo luogo di nascita, 74enne, nel raccontare la sua vita non manca di riportare alcune storie e curiosità legate all'universo musicale, oltre a quelle naturalmente che riguardano la sfera più propriamente privata e che rendono la lettura del volume leggero e divertente. Alcuni degli aneddoti che ricorrono più spesso riguardano il suo rapporto molto amichevole con il rocker di origini scozzese Rod Stewart. I quasi coetanei Elton e Rod, dopo la rituale gavetta nella seconda metà degli anni 70, Elton John scrive che entrambi, come anche David Bowie e Mark Bolan, facevano parte della scena londinese dove, come naturale che fosse, si conoscevano un po' tutti. Il rapporto con Bowie è sempre stato piuttosto problematico, infatti non è mai decollato, tanto che David Bowie arrivò a definire Elton John la checca da marciapiede del rock. Mentre quello con il biondo Rod è stato sin dall'inizio di tutt'altro tenore. A cementare il loro rapporto di amicizia probabilmente contribuirono anche alcune passioni comuni, come quelle per il calcio o per le opere d'arte. Il rapporto con Rod era così stretto che i due giunsero a darsi dei soprannomi femminili. Elton John era Sharon, mentre Rod diventò Phyllis. Da 50 anni a questa parte il loro menage è basato molto sullo scherzo e la presa in giro l'uno dell'altro. In Me, Elton John scrive: ancora oggi, quando mi accorgo che un suo album sta vendendo più del mio, so che da un giorno all'altro riceverò una email di questo tenore: ciao Sharon, volevo solo farti sapere quanto mi dispiace che il tuo disco non sia nemmeno entrato nella top 100, cara. Un vero peccato che il mio stia andando così bene. Baci, Phyllis. Quanto riportato rende l'idea di quanto profondo sia il grado di confidenza che Elton John ha con Rod Stewart. Questo viene avvalorato ulteriormente da un paio di divertenti episodi del loro passato, ricordati sempre nelle pagine della biografia Me. Quando agli inizi degli anni 80, allora 76enne, Rod Stewart doveva esibirsi a Earl's Court a Londra per pubblicizzare l'evento, venne mandato in aria un dirigibile con il suo viso stampato sopra e venne fatto sorvolare intorno alla zona dove si sarebbe tenuto il concerto. Ovviamente Elton John, in quelle settimane che era a Londra, lo vedeva dalla finestra della sua stanza d'albergo. Era un'opportunità troppo ghiotta. Chiamai il mio manager, dice Elton, che incaricò qualcuno di abbatterlo. Pare che fosse atterrato su un autobus a due piani diretto a Putney. Un'ora dopo squillò il telefono, era Rod. Dove cazzo è finito il mio dirigibile? Farfugliò. Sei stata tu, vero? Stupida troia! Rod the Mod però non poteva limitare il suo disappunto a qualche insulto nei confronti dell'amico e lasciare impunito quel tiro mancino. Come si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo, meglio ancora se surgelato. Per Rod l'occasione buona per rendere la pariglia giunse circa un anno più tardi, quando Elton John doveva esibirsi alla prestigiosa Olympiade di Parigi. I promoter avevano appeso un enorme striscione da una parte all'altra della strada, ma fu tirato giù subito. A ragguagliarmi sul misterioso sabotaggio fu Rod, che era curiosamente informato nei minimi dettagli. Che peccato per il tuo striscione, tesoro, ho sentito che non è rimasto su nemmeno 5 minuti. Scommetto che non hai fatto in tempo a vederlo. Questi sono gli scherzi avvenuti tra Elton John e Rod Stewart, amici da sempre, e come detto riportati nell'autobiografia di Elton intitolata Me.